ke go leborile mirwa re sa bušara le tamisha bana ba tshegela ka legola go le gausi mo le ka ba go le theledi tshele le gona ge re ile kola mesong e re hwetja ranta re kishwa ka diranta tshele sometsela le disente tshe masumi pedi shupa ga ba petjwa le dollara ya United States of America ga ba petjwa le ponta Britain re kishwa ka diranta tshe masumi pedi tele disente tshe masumi tshela sinyane ga ba petjwa le euro e re kishwa ka diranta tshele sometsoa le disente tshe masumi tlhano tshela euro ga ba le re kishwa ka dollara tele disente tshele some ne dollara ga ba le re kishwa ka diranta tshele kholo masumi tsela pedi go isha go di sente tshe masome tharo tlhano go e bapetjwa le yona yen ya Japan ge le nageng ya China re kishwa ka diwane tshe tsela le di sente tshe masome sinyane shupa nageng ya India re kishwa ka dirupi tshe masome sinyane ne le di sente tshe masome sinyane tsela re ruma ka theko ya dirafia re thoma ka gauta yona re kishwa ka dollara tshe di kiti tshe ne le kgolo le di sente tshe masome tlhano platinum re kishwa ka di dollara tshe sekete le diranta tshe magolo tsela masome pedi seswae ounce ga ile oli etale sa hlotlwago ya brand re kishwa ka di dollara tshe masome shupa tlhano o isha go di sente tshe masome sinyane barrel ke tsone tshe tshe me baraka ke lebogile mirwa thobela.

FM. Goodbye. Ke lo re ngwae kwa yo se bela re bia le. Go tshobela FM ditla le meso. Iri ke ba se swae go di mo ga tlhogo. Tsa le fa se di fetogile. Machine modlolo re tshepishitse gore o tlo re fa tsona nako nye. Ke nako ya gore re dule fa se a re ya le tsona. Moshati.

Ke mino mna tsego tsego DJ Radix ana le Daniel Davis ba re iwashi pila ga fa Master KG ana le Makhadzi wa borene ba re tshikwama di kwa tshetse tso pedi ke tsone di shang go kwa gore na ka ira bone mphomorwasi o re tshwaretseng ka gore ka nnete di tloba di fetogile mphomorwasi re fetse tsone.